un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare. Un brivido sale